varie città da cui poi provengono le produzioni della Dance 90-2000. Sono Lorenzo Palma, buona giornata a tutti. Fra poco Rozal, che arriva proprio dal Regno Unito. Ripartiamo da Baker Street, quindi andiamo a farci un giro proprio a Londra, lo facciamo con Undercover.

di Hideaway da sentire fra poco su Dimensione sulla Roma. Sunny Shining invece è un pezzo capolavoro del 1978 di Bob Marley and the Wailers ed è un brano diventato famoso grazie all'album Kaya proprio di quell'anno, diciamo, che celebra la bellezza della vita e la positività.

0: Extended Version.
1: Dr. Alban di Lucas Talking, fra le prossime hit in arrivo su Dimensione, su Roma, la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Da risentire c'è anche Silvia Coleman. Ripartiamo con il 1997, ritornata recentemente con Ugel, il tona dell'estate. Ultra Natella, risentiamo in questo caso con il suo singolo fortissimo che è Free.

0: Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che Erdaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
1: Rhythmic History Extended Version.
3: Pensandoci bene, è stata una delle prime produzioni dance. Io comprai la versione extended, il mix, si definiva così, la versione estesa di un pezzo Ride on Time dei Black Box, che risentiremo fra poco, che era poi un miscuglio di tutti pezzettini di voce della scena house. Ripartiamo subito da Freddie Mercury, Living on My Own.

Be Faithful con il sample di un pezzo capolavoro della scena R&B, con i Faith Evans, Love Like This Before. Siamo arrivati in fondo a Rhythmics Extended Version di questa mattina. Tra poco, super carico e prontissimo, Daniele Greco. Noi ce le sentiamo invece questa sera alle 10.

0: torna stasera alle 22.
1: Le 6 ed un minuto, buongiorno.
0: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Eccoci qua, buon martedì 25 di agosto da Daniele Greco a tutti i gladiatori. Buenos dias gladiatore, se mi verrebbe proprio di dirlo. Bene le romane, ieri sera, insomma, inizia col botto il campionato di Roma e Lazio. Iniziamo con Regina, dai, buongiorno.

0: Pausa, buongiorno gladiatori. Allora c'è qualcuno che sveglio? Allora non sono solo.
1: Buongiorno Daniele, sono Moreno di Roma.
0: Buongiorno
1: dai,
0: Moreno.
1: Dai, a tutti.
0: Dai, è tutta, oggi serve davvero tanta energia, tanta forza. Come va lì fuori? Dove state andando, immagino, al lavoro? Non solo, perché c'è un'amica che tra un po' conosceremo, che è sveglissima, è la più sveglia di Roma, e capiremo perché è sveglia, dove sta andando, non sta andando al lavoro. Piuttosto, raccontatemi un po', siete svegli da che ora, soprattutto? 3930 119 119, cerchiamo il più sveglio di Roma come ogni mattina, e anche in questo martedì mattina siamo qui. Questa che arriva dei Bundabash.

0: buongiorno, buongiorno a tutti i creatori, ci stiamo svegliando piano piano, ci stiamo svegliando piano piano, parlo personalmente, lei invece, la più sveglia di Roma di questa mattina, è proprio sveglia da quanto? Ce la facciamo dire da lei, buongiorno Alessia!
1: Buongiorno Daniele, buongiorno!
0: Sveglia dalle?
1: 4 meno un quarto.
0: Sentite com'è bella pimpante e felice. Perché sei così felice? Dai, diccelo.
1: Perché sto partendo.
0: In direzione aeroporto. Dove vai di bello?
1: In Sicilia, a trovare degli amici.
0: Ah, Sicilia Bedda. Catania?
1: Catania.
0: Etna permettendo. No, scherzo.
1: No, facciamo i dovuti scongiuri. L'importante è che
0: parti adesso. L'Etna sta buono adesso.
1: Okay,
0: ha fatto quello che doveva fare, adesso sta buono, tranquilla.
1: L'ho chiamato ieri sera, Alessia,
0: senti, adesso sei quasi arrivata a Fiumicino, mi hai detto mi stavo perdendo, non te perde, non ti preoccupare. Non ti perde, sei quasi arrivata. Senti, ancora parti, e che ora c'hai sto volo?
1: Allora, il volo ce l'ho alle 7:30.
0: Ok, 7:30. Non vogliamo farti perdere troppo tempo in chiamata, in diretta, però era bello sentirti perché sei bella gioiosa e giustamente dopo un anno, mi hai detto, un anno di lavoro intenso ci voleva questa vacanza.
1: Esatto.
0: Sei una gladiatrice vera e propria tu, eh?
1: Sono una gladiatrice
0: top. Senti, che fai tu nella vita?
1: Lavoro in ospedale.
0: Ecco, a maggior ragione ci vuole questo periodo di riposo, eh? Vero Ale?
1: Sì, faccio un attimino di riposo, soprattutto per niente, più che altro.
0: Certo. Va bene, Alessia, non posso far altro che augurarti un buon viaggio. Salutami la Sicilia Bedda, va bene?
1: Grazie, un bacio a tutti i gladiatori che sono.
0: Un bacio a te. Parti con questa bella notizia. Sei tu la più sveglia di Roma di questa mattina. Cioè, non poteva andarti meglio.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buon viaggio e buone vacanze, Ale.
1: Grazie,
0: portaci con
1: grazie.
0: Te, un abbraccio, ciao.

0: davvero crazy, questo martedì mattina. Se sei sveglio è veramente crazy, è crazyissimo, dai, come fai a essere sveglio a quest'ora? C'è un motivo e noi siamo qui ad accompagnarvi verso il lavoro, sicuramente. Buon ritorno al lavoro per molti.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Attende un martedì 25 agosto con tempo variabile sul Lazio a causa del passaggio di un rapido fronte atlantico. Al mattino ancora qualche precipitazione nelle aree interne, poi saranno in rapido esaurimento e seguiranno schiarite via via più ampie. Il clima è ancora caldo di piena estate, le temperature diurne al più hanno perso qualche grado. Su Roma toccheremo picchi di 32-33 gradi, soffierà un po' di vento dai quadranti meridionali e anche il moto ondoso sarà in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trevi Meteo.
0: Gladiatori, buongiorno, andiamo.
10: For you.
0: Eccoci qui.

0: 1984. Che bella canzone per iniziare questo martedì mattina. Buongiorno a tutti i gladiatori, quelli del mese di agosto che non si sono mai fermati, che non conoscono la parola ferie, o magari per loro le ferie sono lontane. Ci siamo noi, 3930 119 119. Qualche voce?
1: Sono Bertino, più sveglio di me c'è nessuno, ho fatto la notte, sono a casa.
0: Eccolo.
1: Sono addormita, ieri alle 19.
0: Allora buon...
1: E forza Roma.
0: E buon riposo, e buon riposo. Il finale ci sta, anche perché ieri ha giocato la Roma, un poker servito alla Fiorentina, bene anche la Lazio che è passata con gol di Frattesi a Bologna, quindi bene le romane, hanno iniziato col piede giusto senza prendere gol, è una cosa importante questa.

0: tutti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.

0: di tsunami. E sveglio dalle 4:30, Andrea autista autobus per Roma.
1: Buongiorno.
0: Sono l'euro oggi.
1: Buongiorno. Buona Andrea, buon lavoro, dai, salutiamo tutti gli autisti ATAC, chi lavora comunque, chi è sempre in giro, chi i taxi, penso a loro, penso agli autotrasportatori, sempre sintonizzati con la radio giusta, con Dimensione Soroma, buongiorno.
2: Gladiatori, buongiorno Daniele, eccolo. Buongiorno, qui è Giorgio, da Fiuggi, direzione ad Ocrino, la
1: maggiore,
2: stamattina la sveglia c'è stata alle 5:15, sinceramente è da domenica che ogni giorno alle 5:15 c'è la sveglia,
1: sempre,
2: per andare a lavorare anche oggi.
1: Dai.
2: Ciao ragazzi, buona giornata. Dai Eduta, oggi è tutta pressione.
1: Tutta pressione.
2: Buona giornata.
1: Ma un giorno ti verrò a trovare, amico mio. Un giorno verrò lì all'autogrill a macchia ovest. Ovest. C'è pure quello, c'è est e ovest. Tutte e due. Tu cosa fai questa sera? Hai programmi? Noemi ce la canta.

0: si sta bene al mare, eh? Soprattutto in questo periodo. Salutiamo chi c'è al mare, chi ci ascolta da lì. In queste prime ore del questo martedì. Torniamo subito.
1: Attenzione. Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
0: Eccoci in redazione, primo aggiornamento di oggi con tutte le news.
3: Buongiorno da Francesca Proietti, Amatrice. Ieri cerimonia per i 10 anni dal sisma. La premier: troppe false partenze. La commozione durante l'incontro con i parenti delle vittime. Il monito di Sergio Mattarella: a ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità. C'è tanta voglia di rinascere, c'è chi fa musica, chi fa teatro, chi fa sport. C'è una forza grande. A sottolinearlo è il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, al margine delle celebrazioni. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. In quella sede, come annunciato dai suoi difensori nei giorni scorsi, l'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. Subito dopo sarà sentito dai magistrati anche il giornalista. Volo Cagliari-Roma, paura a bordo, un'ora di holding ieri prima dell'atterraggio. L'aereo, dopo 45 minuti di volo turbolento, ha sorvolato per un'ora la pista di atterraggio di Fiumicino per consumare carburante e ridurre il peso. Una ruota si era lacerata in fase di decollo. In pista vigili del fuoco e ambulanze. Addio al direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, aveva 56 anni. Gualtieri, la città perde un grande manager. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa Regina Pacis a Monteverde alle 11. Il calcio, infine, esordio vincente per Roma e Lazio nei due posticipi della prima giornata di campionato di Serie A. I biancocelesti vincono in casa del Bologna 1-0. La Roma batte la Fiorentina e i giallorossi superano i viola all'Olimpico nell'esordio di campionato, imponendosi con il risultato di 4.

0: 4-0. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 7:02. Vamos!
2: Adesso, now, subito. Senza interruzioni.
1: Let's go to the music. Buongiorno gladiatori e buon martedì 25 di agosto dall'umile Daniele Greco, umilissimo perché sono qui con voi, siamo sempre qui, è bello essere insieme ai gladiatori, sono un gladiatore anch'io mi sento un gladiatore del mese di agosto.

0: Mattina, martedì 25 di agosto con i gladiatori. Buongiorno a tutti voi, ben svegliati. Buongiorno da Daniele Greco, ci siamo, belli carichi.
1: Buongiorno belli dal vostro Paolo NCC.
0: Ciao.
1: Qui si sta benissimo a Roma, fa 23 gradi, perfetto. Buona giornata belli.
0: Ciao bello, buona giornata a te. Insomma, io uscendo di casa stamattina sentivo anche caldino, cioè a parte era tutto bagnato, quindi credo abbia piovuto credo, a naso, però faceva caldo, l'umidità mi segnava 30 gradi addirittura l'auto. Non so da voi, dalle vostre parti, com'è la situazione. Giornata che dovrebbe essere un pochino instabile. Davo un attimo, chiacchieravo con gli amici di Trebi Meteo, mi hanno confermato che oggi dovrebbe passare una piccolissima, leggera perturbazione nel Lazio e nel centro Italia, che dovrebbe guastare un po' il tempo. Chissà, magari si abbasseranno le temperature, speriamo di sì.

0: buongiorno. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghe.

0: Ronighetti.com.
1: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis. Todis, buongiorno convenienza.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Attende un martedì 25 agosto con tempo variabile sul Lazio a causa del passaggio di un rapido fronte atlantico. Al mattino ancora qualche precipitazione nelle aree interne, poi saranno in rapido esaurimento e seguiranno schiarite via via più ampie. Il clima è ancora caldo di piena estate, le temperature diurne al più hanno perso qualche grado. Su Roma toccheremo picchi di 32-33 gradi, soffierà un po' di vento dai quadranti meridionali e anche il moto ondoso sarà in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono.

0: Vedetori, buon martedì, stiamo qui, Ci siete voi? Sì.
1: Buongiorno a tutti i gladiatori, qui è Tucci Gladiatore.
0: Ciao
1: da
0: Tucci,
1: Dubai.
0: Da Dubai.
1: Qui sono le ore 9:18 sì. E sono 42 gradi.
0: Va bene, sì.
1: Farà un caldo bestiale oggi. Ieri sono arrivata alla temperatura di 52 gradi.
0: 52.
1: Un abbraccio a tutti i gladiatori attorno al mondo. Ciao, ciao da Dubai.
0: Ciao, salutami Dubai. No, ho mandato anche la foto. Effettivamente adesso fanno 42 gradi a Dubai. 52 sono tanti, sono tanti, 52 gradi, mi ha detto mamma mia ragazzi, ma come si fa? Va bene Tucci, dai, rinfrescati un pochino, lì in quel di Dubai ti mandiamo un grande abbraccio. Gladiatori, buongiorno, sta per arrivare un disco, il secondo appuntamento con gli anni 80 in questo martedì mattina. Un po' di indizi per farvi capire di quale grande successo del passato stiamo parlando. È una collaborazione dell'82, nasceva in quel periodo tra due grandissimi. È un gruppo che ha fatto la storia, è una grande voce, possiamo dire, è una collaborazione epocale. Ho detto tutto.

0: Queen, Sua Maestà, David Bowie, Under Pressure. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, la bottega del pane.
0: Presente.
1: La Toscana, sono presente. Le 7:30 del mattino.
0: Sì.
1: Fa fresco perché ha piovuto tutta la notte. Grande temporale. Noi ci ne stiamo male, dai.
0: Dai. Si sta freschi, si sta freschi. Buongiorno gladiatori, noi siamo qui, fatevi sentire.

0: Che ritmo BPM in questo martedì mattina. Credetori, buongiorno, state con noi qui nella radio giusta, torniamo subito.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre. Preparati a una convenienza XXL. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99€.
8: Sognerai qui da noi nei supermercati
7: DEM. Ogni giorno il meglio.
3: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

Gladiatori, buongiorno, le 7.46 di questo martedì mattina, l'ultimo martedì, ci stavo riflettendo solo adesso del mese di agosto, quindi anche questo mese sta volgendo al termine. E se siete appena tornati dalle vacanze, se fate parte di quel popolo gigantesco che sta tornando dalle ferie, mancano pochi giorni, sappiate che magari sentite quel bisogno di prendere un'altra pausa, sappiate che è normale. Perché la scienza ce lo ha confermato da diversi studi, che quello stato di beatitudine, no, post ferie, è effimero. Effimero, la sua durata oscilla tra i 2 e i 14 giorni. Dopodiché si può essere facilmente preda del post vacation blues. Ne abbiamo parlato molto, dai, di questo, di questa, come si può dire, di questa stato di malinconia, questa depressione post ferie che secondo l'Istat nel nostro paese attanaglia moltissime persone, pensa ne può soffrire 1 su 10, quindi se

0: 3-4, torniamo in redazione, eh?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: effetti Spin Time, Via Libera e Gazebo e alla strada chiusa nel fine settimana. È quanto deciso dall'incontro di ieri tra gli attivisti e il Campidoglio. Le attività sociali e culturali nate a Spin Time proseguiranno in 7 strutture da realizzare di fronte al portone rosso dell'edificio. La strada dell'Esquilino verrà chiusa ogni sabato e domenica per accogliere ancora cultura e musica. L'idea è farne un'isola pedonale colorata e viva, almeno fino al 19 settembre, giorno dell'Assemblea Nazionale indetta da Spin Time, con un corteo fino alla sede di Investire. Infine, l'ultimo punto, un tavolo permanente resterà in piedi per gestire l'emergenza alloggiativa in primis. Ultra leggero precipitato, ieri le autopsie sulle vittime e gli esami hanno evidenziato una serie numerosa di traumi su entrambi i cadaveri. Elementi diretti per poter stabilire come i due avvocati del Foro di Roma siano morti nello schianto e non successivamente per il rogo propagatosi tra le lamiere. Addio al direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, aveva 56 anni. Il sindaco Gualtieri, la città perde un grande manager. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa Regina Pacis a Monteverde alle 11. Il numero unico 116-117 è operativo in tutte le province del Lazio da ieri. Dopo Roma e Rieti, il servizio arriva anche a Viterbo, Frosinone e Latina. Diventa così il numero unico regionale per chiedere assistenza sanitaria quando non c'è emergenza. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Rispondono gli operatori sanitari di Ares 118 con un sistema articolato su più livelli, infermieristico, medico e psicologico. L'obiettivo è capire il problema e indirizzare il cittadino verso la risposta più adatta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Del martedì 25 di agosto, gladiatori, buongiorno, grazie anche alla redazione, a Francesca Proietti che ritroveremo più avanti, e un buon inizio di giornata a tutti voi.
3: Agosto non tenevo.
1: Ma agosto è finito, ormai è quasi finito, dai, il più è fatto perché è rimasto qui in questo mese caldissimo. C'è la musica del passato.

0: ancora il mondo con Manu Chao e Karol G. Siamo stati un po' in tutte le parti del mondo grazie a questa canzone, a Pisa, a Nueva Iol, a Magnana Pizza. Io dico Karol G, ma però a Magnana Pizza, a Nueva Iol, ma boh, vabbè, io rimango sempre un po' perplesso di questa sua scelta. Buongiorno gladiatori, buon martedì 25 d'agosto. Questa è Dimensione Solo Roma, io sono Daniele Greco, qui come ogni mattina tra le 6 e 10 non c'è scampo. Siamo qui.
1: Ieri, buongiorno, visto che poi è arrivata, sì, invece che venerdì, è arrivata lunedì la mezza macchina di carbonato.
0: Sì, niente.
1: Poi chiedevo più o meno quando era previsto magari il completamento.
0: Io credo che il completamento, grazie a te, io credo che il completamento ci sarà, guarda, venerdì se tutto va bene, perché poi dal 31 ritorna Geppo. No, era un assist, grazie dell'ingegnere, credo abbia sbagliato destinatario il nostro amico. Comunque questo per dire che da lunedì prossimo ci siamo, manca sempre meno, torna la sveglia dei gladiatori. Faccio così, ma ci sarò io, no, per la prossima settimana ci sarò io insieme a Geppo, quindi inaugureremo al meglio la sveglia. Sono un po' il terzo incomodo della coppia con tra Rino e Geppo, arrivo io, mi intrufolo. Saremo insieme anche prossima settimana, ma non sarò da solo, appunto sarò con Geppo. Amici belli, gladiatori, c'è una nuova terapia notturna a costo zero che cancella lo stress in 10 minuti.

L'estate di Francesco Gabbani è funk, quella di Dimensione Soroma che stiamo passando insieme. È la nostra, buongiorno gladiatori, estate che stiamo passando qui nel ritmo della capitale, come ogni mattina insieme a me, Dani Greco, fino alle 10 con voi, lì fuori chiaramente. C'è chi si fa un bagno al mare, chi in piscina e chi un bagno di stelle. Star bathing è una pratica di benessere naturale che consiste nell'osservare il cielo notturno e le stelle in modo consapevole per ridurre stress e ritrovare la calma mentale, quello di cui avevamo bisogno. Sai che forse è anche la tecnica antistress più economica della storia, ma mi sa proprio di sì. È molto semplice: uscite, trovate un posto tranquillo, guardate il cielo per 10 minuti e soprattutto lasciate stare il telefono. Via telefoni, via connessioni, niente di niente, solo il vostro essere più grande e la costellazione, e basta. 10 minuti, solo per 10 minuti, che detta così sembra niente, ma provateci, anche un po' romantica se vogliamo, magari porti la tua lei, il tuo lui, fai anche una bella figura. Secondo me i benefici sono riduzione dello stress, aiuta a diminuire i livelli di ansia e tensione accumulati durante il giorno, migliora l'umore, favorisce un generale stato di benessere emotivo e di pace interiore, e concilia il sonno, aiuta a staccare la mente dagli schermi e dai dispositivi, preparando il corpo al riposo notturno. Vai, stasera tutti bagno di stelle.

0: Planet Funk di The Switch, ma ha preso piede tra i creatori questa idea di fare un bagno di stelle anche stasera. Non costa nulla poi.
1: Buongiorno Daniele, Mimmo, ma io sai che c'è? Stasera mi porto proprio nonna a vedere le stelle, ma che mi frega? Oh Mimmo, dai, porta nonna, dai, vabbè, porta.
2: For you! Le hit più ritmate.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
1: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
2: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro, o la gamma Seat, a partire da 15.950 euro.
1: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
2: Gruppo AutoEquip.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Attende un martedì 25 agosto con tempo variabile sul Lazio a causa del passaggio di un rapido fronte atlantico. Al mattino ancora qualche precipitazione nelle aree interne, poi saranno in rapido esaurimento e seguiranno schiarite via via più ampie. Il clima è ancora caldo di piena estate, le temperature diurne al più hanno perso qualche grado. Su Roma toccheremo picchi di 32-33 gradi, soffierà un po' di vento dai quadranti meridionali e anche il moto ondoso sarà in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trevi Meteo.
11: Gregori, buongiorno, buon martedì. Grazie anche agli amici Trevi Meteo per le news. Eccola qua, la 4 for you, quindi 4 hit da sentire a volume altissimo. Hit senza pausa.

0: zero interruzioni.
1: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: settore terziario del commercio, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, di predisposizione documento della valutazione su rischi salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte ad almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più sul sito ebitlazio.it o chiamandolo 06 68 33 707. Ricorda, Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it
1: a partire dal 1° settembre, però
4: c'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma, l'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto Farmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta

0: love Roma. I love
1: We can
0: Roma.
1: Do better. Possiamo far di meglio. Ma cosa c'è di meglio di questo appuntamento qui, che arriva in modo randomico durante la giornata? È l'appuntamento per giocare il game ufficiale di Dimensione Suono Roma, questo qui a Love Roma, in cui mettiamo alla prova i gladiatori su quanto ne sapete, quante cose sapete sulla nostra città. Ogni mattina, ogni volta un appuntamento sempre diverso, domande sempre molto interessanti, tipo questa, facilissima, giocate con noi in palio c'è lo zaino, lo sapete, 3930 119 119, vince il più veloce. È un simpatico modo di dire, che in italiano indica un accostamento perfetto tra più elementi, che possono riguardare il cibo, la moda, oppure la semplice quotidianità. È un detto che è proveniente dalle mura di Roma, ma che in realtà è conosciuto in tutta Italia. Si dice, ma quante volte l'avrei detto, ma ci sta proprio bene, ma proprio, ci sta bene proprio come il cacio sui rigatoni o maccheroni. 393 0119 119, completalo tu questo detto romano famosissimo. Oh, ci sta bene proprio, proprio bene come il cacio sui
0: I love Roma,
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Eccola qua, Caterina dalla Dispoli. Buongiorno.
2: Buongiorno a te.
1: Buongiorno. Finalmente. Buongiorno, che fai di bello alla Dispoli stamattina? Che combini?
2: Allora, adesso stavo uscendo per fare la spesuccia. Ah. La spesuccia prende le due cose, è molto nuvoloso, penso che pioverà tra poco.
1: Infatti, sì, oggi è un po' così, un po' giusto. Anche qua, nuvole minacciose, ma il caldo comunque c'è sempre, non è che ti si rinfresca, invece no, manco per niente. È umido, molto umido, stamattina faceva caldissimo. Sì,
2: una cosa incredibile.
1: Sì, anche alle 5. Senti, Caterina, dalla Dispoli, che sei in ferie ancora? Mi hai detto che riprendi a settembre perché sei una docente.
2: Sì, sono in ferie, ancora riprendo a settembre, okay. I bambini della scuola primaria.
1: Ah, vogliamo salutare la scuola, i bambini magari, che scuola è, così?
2: Allora, saluto la scuola di Castel Giuliano, i bambini, tutti i bambini della scuola, ma soprattutto quelli della seconda B.
1: Seconda B, magari qualcuno l'ascolta, non si sa mai, dai, la maestra Caterina ha vinto lo zaino che sicuramente porterai a scuola, dai, fai vedere ai ragazzi. Senti,
2: grazie.
1: Caterina, allora andiamo alla domanda, va. C'è un simpatico modo di dire che indica un accostamento perfetto tra più cose, cibo, magari a moda, si dice, ci sta proprio bene, come il cacio sui...
2: Maccheroni,
1: mai provocato un maccherone, come il cacio sui maccheroni, era facile stamattina, ha detto famosissimo romano. Va bene, Caterina, allora hai salutato tutti, e so che sei stata anche in crociera, quindi ti sei fatta una bella vacanza, quindi sei bella fresca e riposata, bello, va bene. Dai, siamo contenti, buona giornata, buona spesa e rimani con noi, stai con noi.
2: Daniele, buona giornata a te, tutti gli ascoltatori, io vi ascolto sempre.
1: Grazie Caterina, un abbraccio forte.

0: la Detori, state con noi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
0: Torniamo da Francesca Proietti, pardon.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Lavoratori in nero, prodotti contraffatti e scontrini non emessi è quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno intensificato le attività di controllo economico-finanziario del territorio, concentrando l'attenzione sia nelle aree a maggiore densità commerciale della capitale sia sul litorale. Nel quadrante di Villa Bonelli e nei municipi 7, 9 e 11 i finanzieri hanno individuato 8 lavoratori completamente in nero e un lavoratore irregolare. Nell'area di Torbella Monaca invece sono stati scoperti altri 5 lavoratori impiegati in posizione di irregolarità. Oltre al leggero precipitato, ieri le autopsie sulle vittime e gli esami hanno evidenziato una serie numerosa di traumi su entrambi i cadaveri, elementi diretti per poter stabilire come i due avvocati del Foro di Roma siano morti nello schianto e non successivamente per il rogo propagatosi tra le lamiere. Addio al direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, aveva 56 anni, il sindaco Gualtieri, la città perde un grande manager, i funerali saranno celebrati domani nella chiesa Regina Pacis a Monteverde alle 11. Dal 3 al 12 settembre torna la 21esima edizione di Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts. 10 giorni di programmazione, oltre 65 appuntamenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 9, andiamo.
1: Subito un altro hit senza interruzioni.
0: Sono un attimo ripreso. Buongiorno gladiatori, buona mattinata, state con noi, la passiamo insieme questo martedì 25 di agosto. Sono Daniele Greco, fino alle 10 assieme c'è una bella hit del passato, in realtà una cover ripresa in trance, quella di Bee Gees, Stay Alive.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 95. Get real with the fever on the dance floor.

0: agosto. Questa è Dimensione Solo Roma, un'altra oretta insieme, poco meno, fino alle 10 in mia compagnia.
1: Hola, Danielito. Hola. Alessandro da Roma. Ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Ale, buongiorno anche a Flavio che sta andando al lavoro. No, in realtà è già al lavoro perché categoria NCC, sveglio da un pochino, dalle 5 e ci ascolta, è lì che ci ascolta. Grazie a tutti voi e gladiatori del mese di agosto, ai più aficionados, quelli che non ci lasciano mai, sono sempre con noi e noi vi ringraziamo per averci scelto anche in questa mattina, in questo martedì. C'è Pitbull, Mr. Worldwide, Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm on fireball.
1: Lui è Pitbull, abbiamo ritrovato in questa mattina su Dimensione Solo Roma. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Ego Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. A dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Joel Corry, Whisper. The Bowsa, Lose Myself. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

andiamo a Monterotondo, vicino Roma, per un compleanno davvero speciale. Qualche giorno fa quello di nonna Giulia, che ha compiuto la bellezza di 100 anni. Un traguardo enorme celebrato insieme alla sua famiglia, tra i figli, tantissimi nipoti e ricordi di un secolo di vita. Un secolo di vita, cioè, se ci pensate fa effetto, eh. 100 anni in cui è cambiato praticamente tutto, dalla televisione a colori, allo smartphone, dalle lettere ai messaggi vocali, e lei è arrivata fino a qui circondata dalle persone che ama. E per l'occasione sono arrivati anche degli auguri davvero molto molto speciali direttamente dalla Santa Sede e da Papa Leone, e in persona, che le ha anche donato una pergamena con la sua benedizione. Un bel regalo, devo dire, un bel regalo degno del suo secolo di vita, nonna Giulia. Allora le facciamo anche noi tanti auguri, anche se un po' in ritardo, va bene lo stesso. Tantissimi auguri a nonna Giulia, 100 anni.

In Excess 1987, Rhythmic History 80. Si balla con la musica di Dimensione su Roma in questo martedì mattina. Balla anche Max, che all'ascolto sta lavorando. Sala operativa, è operativo e ci tiene in sottofondo. Me lo immagino lì con le cuffiette, con l'app. La paura, volume alto, Max.

0: Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro Vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture.

0: Bunda Bash, Annalisa, e stiamo
1: aquí.
0: Anche con Xenia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come sei imparato
1: sì,
0: il mio detto,
1: ormai
0: il mio motto.
1: Tra l'altro mi piace tantissimo, stiamo aquí.
0: Te gusta? E stiamo aquí, dove devo stare?
1: No, certo.
0: Ovviamente.
1: 7 su 7.
0: E stiamo aquí anche per parlare tra un po' a ciccio, a fagiolo. Perché ti porto di questa notizia a parlare, della notizia di Fuerteventura, ti porto proprio nelle isole Canarie, perché c'è successo qualcosa in queste ore, c'è una
1: polemica.
0: E che polemica, mo te ne parlo, stai qua.

Francesca Proietti, sicurezza urbana, presidio del territorio e controllo capillare delle aree maggiormente esposte ai fenomeni di degrado e microcriminalità nel quadrante Aurelio. Nel corso dei controlli due uomini sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Il primo, originario del Bangladesh, è stato colpito dall'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Per il secondo, di origini filippine, è scattata invece l'espulsione con contestuale accompagnamento presso il CPR di Ponte Galeria. Al parco di Monte Ciocci, rimossi detriti, bottiglie, masserizie e suppellettili potenzialmente suscettibili di combustione. Sono stati poi complessivamente sottoposti a verifica 10 esercizi commerciali. Nel quadrante di Villa Bonelli e nei municipi 7, 9 e 11 i finanzieri hanno individuato invece 8 lavoratori completamente in nero. Per i titolari delle 4 aziende coinvolte è scattata la segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel 6° municipio, nell'area di Torbella Monaca, ulteriori 5 lavoratori impiegati in posizioni di irregolarità. Sul fronte della sicurezza dei prodotti mirati, controlli di filiera a Torbella Monaca, l'intervento ha consentito di sottrarre al mercato numerosi apparecchi per la cura della persona recanti il marchio contraffatto Dyson. Torna la pioggia a Roma e dintorni, anche se dovrebbe palesarsi soprattutto tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi. Per questo la Protezione Civile Regionale ha diffuso un'allerta gialla dal primo mattino e per le successive 12 ore. Infine a Ballerano si riaccende la magia. Sabato 29 agosto torna la Notte delle Candele, l'evento che ogni anno trasforma uno dei borghi più suggestivi della Tuscia viterbese in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arte, musica, teatro e spettacolo incontrano la luce di oltre 100.000 candele.

Sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Veronica sta meglio, cioè, dopo aver trascorso un po' di giorni in ospedale, dopo la caduta dal palco avvenuta distrattamente ormai qualche settimana fa, si sta rimettendo in sesto, curata dai medici e soprattutto dall'affetto dei suoi cari. Non vedeva l'ora di tornare sul palco a cantare, lo ha fatto con non poche difficoltà, con Larino Stampelle, però è voluta tornare per regalare grandi emozioni ai suoi fan.

0: così Kungs su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, correre una maratona da 10 km e all'arrivo, anziché trovare una medaglia d'argento, d'oro o di bronzo, una dolce sorpresa. Ne parliamo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
7: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: L'energia della tua musica.
9: Pure Energy Music.
8: Dimensione suono.

iTunes su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, correre una maratona di 10 km e trovare all'arrivo uno splendido tiramisù pronto ad essere mangiato. Accadrà ad ottobre, precisamente l'11 ottobre a Treviso, la prima edizione della maratona del tiramisù. Il percorso è aperto a tutti, non è necessario essere run esperti. L'obiettivo è unire attività fisica, divertimento e la tradizione gastronomica della città, perché il tiramisù è tipico, il tipico dolce di quelle zone. La manifestazione si svolgerà nello stesso weekend della Tiramisù World Cup, la competizione internazionale dedicata alla preparazione del famoso dessert. E dopo la corsa, per i partecipanti è previsto il ristoro nella zona del traguardo con il tiramisù protagonista dell'evento.

0: ritmo della capitale per te che cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1 settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che Erdaie sia con te.
2: Dal lunedì a...

0: venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1 settembre però.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: A petto nudo in console a Ibiza e non solo, si presenta così Joel Corry per i suoi DJ set che infiammano il pubblico. La nuova si chiama Whisper, l'ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, anche questa nella sua selezione musicale, adesso che è in giro per tutti i club del mondo. Agosto saluta con un ultimo grande spettacolo nel cielo, nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28, quindi siamo praticamente arrivati. Dall'Italia sarà possibile osservare una profonda eclissi parziale di luna. Dopo quella solare anche la luna dice, signori, sono anche io protagonista, quindi ammiratemi, occhi al cielo. Non sarà un'eclissi totale, ma ci andrà davvero vicino, perché nella fase massima il 96,3% del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra, secondo i calcoli che sono stati fatti dalla NASA. Per vederla però servirà puntare la sveglia molto presto, perché si verificherà nella serata del 28 agosto, ma nelle ore che precedono l'alba di venerdì. Quindi durante la notte iniziata giovedì 27, sveglia molto presto a partire dalle 3:23. Nelle prime fasi il cambiamento sarà ancora poco evidente a occhio nudo. Il momento più interessante inizierà verso le 4:34, quando partirà l'eclissi parziale vera e propria. Da quel momento vedremo l'ombra terrestre avanzare gradualmente.

90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale sarà beautiful, bellissima anche l'eclissi di luna che avverrà nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28. Durante la fase più intensa, tra l'altro, resterà direttamente illuminata dal sole soltanto una piccola porzione del disco. La parte immersa nell'ombra potrà invece, secondo gli esperti, assumere sfumature rossastre o ramate, quindi potremmo anche, oltre a vedere l'eclissi di luna, vederla anche di un colore particolarmente rossastro e ramato, un fenomeno che dipende dalla luce solare filtrata dall'atmosfera terrestre. Le lunghezze d'onda blu vengono disperse più facilmente, mentre quelle rosse e arancioni riescono in parte a raggiungere la superficie lunare.

0: Fear tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, 11:58. Andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Un'esplosione ha scosso la notte nella zona di Prato Fiorito, quartiere a pochi chilometri da Torbella Monaca, la più grande piazza di spaccio di Roma. Appena 30 minuti dopo la mezzanotte di ieri, un grosso petardo è stato fatto esplodere in corrispondenza del cancello di un condominio di via Grottaglie, provocandone il danneggiamento. Nonostante la deflagrazione, nessuno dei residenti ha contattato il 112 nell'immediatezza dei fatti. La vicenda è emersa solamente nel pomeriggio di ieri, quando un inquilino dello stabile si è recato di persona a segnalare l'accaduto, e adesso sul caso indagano i carabinieri di Torbella Monaca. Roma, controlli dei carabinieri nei quartieri Talenti e San Basilio. 5 arresti e 8 denunce. Sequestrati oltre 1.500 euro e un importante quantitativo di droga tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Raffica di sanzioni per i monopattini elettrici sulle strade della capitale. Tra le 18 e la mezzanotte del 23 agosto i controlli mirati sui mezzi a due ruote hanno portato a 117 violazioni complessive in appena 6 ore. Un bilancio che fotografa diverse irregolarità equamente divise tra infrazioni delle norme di sicurezza alla guida e mancanze puramente amministrative. Dal 16 al 20 settembre ritorna il Festival di Film di Villa Medici. Svelato il programma, 5 giorni con 12 film in concorso, 3 sale di cui una all'aperto, circa 40 proiezioni di film internazionali, 2 premi assegnati al termine del festival, uno per miglior film e uno speciale della giuria. Inoltre una selezione di libri sul cinema in collaborazione con la libreria 7L e incontri con registi e artisti. Questa edizione è dedicata alla memoria di Lily Einstein, figura di spicco del mondo del cinema, programmatrice, produttrice e direttrice artistica di festival. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. È mezzogiorno.

0: 14. È tempo di giocare con I Love Roma, in palio il nostro fantastico zaino che andrà tra poco ad uno solo di voi lì fuori.
1: Rhythmic History 97.

0: eccolo, è arrivato finalmente alle 12:06, uno dei miei momenti preferiti insieme a voi. Sì, perché Dimensione Sonoro regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino bello, comodo, elegante, performante, pensato e realizzato dai nostri esperti per voi. Uno zaino che non è in vendita, non è un gadget, quindi può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento. E come si gioca? È davvero molto facile. Io sto per fare una domanda che ha a che fare con il nostro territorio. Darò anche tre possibili risposte per agevolarti nella risposta, e a te toccherà inviare la risposta che ritieni corretta al 393 0 119 119, sotto forma di sms oppure messaggio whatsapp, sia scritto che audio. Mi raccomando, scrivete anche il nome dopo aver dato la risposta. Dunque, 393 0 119 119, partiamo. Vinoforum, la principale fiera enogastronomica del centro sud Italia, anche quest'anno dal 7 al 13 settembre farà tappa a Roma, tornerà a Roma. Ma dove? In quale location? Piazza Venezia, Piazza Bologna, Piazza di Siena. Solo una tra queste tre è la risposta corretta. 393 0 119 119, Vinoforum, la principale fiera enogastronomica del centro sud Italia, tornerà a Roma dal 7 al 13 settembre. Dove? Piazza Venezia, Piazza Bologna, Piazza di Siena. Scegli la tua risposta ed inviala al 393 0 119 119. Lo zaino potrebbe essere tuo. Buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Antonio. Ciao Antonio, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene.
2: Bene, sei al lavoro, Antonio?
3: Sì.
2: Fare, ferie oramai fatte o ferie da fare?
3: No, no, ho fatto tutto.
2: Hai terminato, è andata, se ne parla a Natale per qualche altro
3: sì.
2: giorno.
3: Beh,
2: è andata. Sì. Però ti sei divertito? Sei stato bene?
3: Sì.
2: Riposato.
3: È andata bene.
2: È andata bene, non ci possiamo lamentare.
3: Assolutamente.
2: E non ti puoi neanche lamentare in questo 25 agosto perché sei tu il vincitore, ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale.
3: Guarda, wow. Sono...
2: capito? ti piace il vino, Anto? Sei un non voglio sapere altro allora.
3: C'è fermiamoci, un... qua.
2: Fermiamoci qua, anche io metto uno stop proprio a questo argomento. Vinoforum, che è la principale fiera enogastronomica del centro sud Italia, anche quest'anno tornerà a Roma.
3: Infatti la conoscevo.
2: Sì, tra l'altro è veramente la conoscevo. D'altronde, voglio dire, sei un esperto a quanto mi pare di capire. Tornerà questa fiera incredibile, tra l'altro la consiglio perché è veramente molto bella, dal 7 al 13 settembre. In quale piazza? Piazza Venezia, Piazza Bologna o Piazza di Siena?
3: Piazza di Siena.
2: Piazza di Siena, vediamo se è la risposta corretta, se hai un applauso oppure no. È Piazza di Siena? Vogliamo vedere? Sarà quella? Non sarà quella? Ma sì,
3: è lei.
2: E Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese, dal 7 al 13 settembre ci sarà questa fiera incredibile che ha a che fare proprio con i vini che arrivano da ogni parte. Bravo Antonio, il tuo momento, vuoi salutare qualcuno?
3: No, grazie tante.
2: No, proprio, che perfetto, proprio semplice, pulito, non voglio salutare nessuno, arrivederci, andatevene tutti. Ti salutiamo Antonio, mi raccomando, sempre in nostra compagnia,
3: ancora,
2: un abbraccio,
3: ragazzi.
2: E buon lavoro, ciao.
3: Buona giornata.
2: Ciao.
1: I love Roma, I love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
5: Yo man, yo, open up man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do. So

20 precise. Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti ad Abit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing ed anche una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Abit Lazio è presente in tutte le province della regione, ma puoi saperne di più consultando il sito abitlazio.it o chiamando comodamente questo numero 06 68 33 707. Abit Lazio è sempre dalla tua parte. All for you.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. Il Nettuno Wine Festival, domenica 30 agosto dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39 centesimi.
6: Sognerai
5: ogni giorno il meglio.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Let the vibration take you down. E se il pieno carburante è troppo costoso, il pieno di musica con Dimensione Suono Roma è

0: domenica.
1: For For You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

Sessione Suono Roma e il ritmo della capitale a chiudere anche questa Four for You. Martedì 25 agosto andiamo in aeroporto. A qualcosa da dichiarare? No, ma la risposta

Ciotto aveva detto: non ho nulla da dichiarare. Insospettiti gli agenti hanno iniziato ad indagare e nei suoi bagagli, una valigia, un trolley e uno zaino, aveva nascosto ben 605 carte da collezione ispirate a serie

0: E no, perché tutte quelle carte avevano ed hanno un valore commerciale di oltre 27.000 euro. Quindi, insomma, niente dichiarato, tra l'altro. Questo viaggiatore proveniente da Tokyo, il cui atteggiamento ha evidentemente insospettito le forze dell'ordine, è stato fermato al varco degli arrivi extra Schengen dello scalo varesino e gli sono state aperte le valigie e hanno trovato tutta questa collezione di 605 carte del valore di 27.000 euro. I diritti doganali evasi del viaggiatore, che era proveniente dal Giappone, ammontano a circa 6.900 euro tra dazio e imposta sul valore aggiunto, quindi l'IVA. È stato sequestrato tutto. Un viaggio non andato benissimo, diciamo.
1: Sveglia, gladiatori!
2: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie e pure i colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mo se ricomincia. Dai, tutti insieme, allegramente!
3: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
2: Sono tipo Trilussa, io, capito?
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Aptodis, averla ti conviene.
6: Aptodis, averla ti conviene.
7: Aptodis, averla ti conviene.
6: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex.

per Shape of You, appena ascoltata su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. C'è chi colleziona carte da gioco Pokémon, come la storia, insomma, il personaggio di cui ti ho parlato poco fa, che è stato fermato all'aeroporto di Malpensa con ben 605 carte degli anime giapponesi, dei cartoni giapponesi, per un valore di 27.000 euro. E c'è chi invece colleziona altrettanti oggetti di valore che però appartengono a personaggi importanti. Un grande scambio c'è stato tra Papa Leone XIV e il sassofonista dei Blues Brothers, che si sono incontrati per un'occasione importante, si sono stretti la mano, si sono scambiati due parole, ma non si sono limitati a quello. Il Papa gli ha donato due rosari e in cambio però ha voluto qualcos'altro. O neanche il Papa fa niente per niente. Io ti do due rosari, tu mi dai i tuoi occhiali, occhiali iconici che proprio caratterizzano e hanno caratterizzato i Blues Brothers. È proprio il caso di dire In Your Eyes.

0: Ben trovati da Andrea Soprani. Dopo il caos e l'ira dei residenti del villaggio olimpico che ieri in occasione della partita Roma-Fiorentina si sono visti invadere il quartiere da parcheggi selvaggi, il Campidoglio lancia l'ipotesi di una ZTL temporanea da attivare in concomitanza di eventi nei quartieri Olimpico e Flaminio. Bisogna tutelare i residenti, dice l'ADN Cronos l'assessore alla mobilità Patanè. Un'ipotesi percorribile anche a fronte del fatto che durante le partite di Roma e Lazio, ricorda Patanè, noi aumentiamo del 50% le linee dirette allo stadio. Truffano un anziano, fuggono ma rimangono in panne in autostrada. Due ladri sfortunati sono stati beccati dalla polizia sulla 1 dopo aver raggirato un novantenne romano con quasi 39.000 euro in contanti nascosti tra l'abitacolo e la strada. A far scattare l'intervento è stata una segnalazione arrivata alla sala operativa autostradale di Fiano Romano per una vettura ferma in corsia d'emergenza all'altezza del chilometro 575 dell'autostrada 1. I ladri sono stati soccorsi, poi arrestati dai poliziotti. Guardia di Finanza di Viterbo, intensificazione dei controlli ai distributori stradali di carburanti. Sono stati interessati contemporaneamente 9 impianti di erogazione su Viterbo e provincia, sequestrati oltre 4.000 litri di carburante per frode in commercio. Neuroblastoma rimosso con simulazioni e ricostruzione in 3D. Così i medici hanno salvato una bimba di un anno. La massa tumorale si era estesa nel canale vertebrale fino a comprimere uno dei nervi che controllano il movimento della gamba. L'intervento studiato e condotto da un team multidisciplinare dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Le 13 in questo momento.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Martedì 25.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E soltanto fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.

di Tribale su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Anche lei si è trovata carosellata, cioè ha pubblicato una serie di fotografie della sua vacanza insieme alla compagna, insieme a tanti amici, fotografie che testimoniano di un'estate andata alla grande. Lei tra l'altro ha anche inserito in questa serie di fotografie momenti legati ai suoi concerti e alle collaborazioni che ha fatto con i suoi colleghi, tra cui anche Sfera Ebbasta. Oggi è una giornata un po' più tranquilla da un punto di vista climatico. Questa notte la pioggia ha rinfrescato un po' l'aria qui a Roma, ma per esempio il Giappone il caldo non s'arresta, è un caldo afoso in Giappone, e non è solo brutale per gli esseri umani, ma soprattutto può essere letale per cani e gatti. Così dal Giappone arriva un'idea rivoluzionaria.

datata 1999, so che alcuni capiranno la questione. Noi però andiamo ad affrontare argomento caldo con un'altra tipologia di figli, perché sì, esistono i genitori di umani ed esistono anche genitori di amici a quattro zampe, quindi cani e gatti. In Giappone fa caldissimo e il caldo non ha intenzione di fermarsi, così un produttore di abbigliamento per mamme ha trovato una soluzione originale. Ha realizzato una tuta con ventilatore che è ispirata ai gilet climatizzati indossati dai lavoratori edili giapponesi. Questa tuta è imbottita e rinfrescante per aiutare i proprietari di animali a proteggere i loro amici pelosi dal colpo di calore. All'interno di questa tuta, che devo dire vorrei anch'io, non so dove sia possibile acquistarla, però mi farebbe piacere indossarla. All'interno di questa tuta ci sono due ventole a batteria che attirano un flusso costante d'aria che viene poi raffreddato da un pacco di ghiaccio nel colletto prima di circolare nel corpo e uscire dal collo e dalle gambe per un raffreddamento completo. Certo, raccontata così fa un po' ridere.

0: Molliconi? Siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: rischioso dire questo titolo in maniera veloce. Ciao Eleonora Cagliola, vedi, Cagliola.
1: Lo sai che anch'io faccio un sacco fatica, infatti cerco di scandirlo bene.
0: Non so se ti ricordi, un po' di tempo fa uscì una canzone di Max Gazzè che si chiamava Cristo di Rio. Ed era facilissimo sbagliarla, ovviamente, ragazzi. Lasciamo a voi la libera interpretazione.
1: Certo,
0: però.
1: No. Però per il brano di Animal, di questo gruppo tutto al femminile, bellissimo, arrivano da tutte le parti del mondo. Insomma, io lo divido in due, dico le Cat's Eye.
0: Le Cat's Eye.
1: Così evito qualunque tipo di. Perché poi un attimo, soprattutto ad agosto, quando comunque secondo me la mobilità mandibolare è limitata, è un attimo che puoi fare una gaffa. E vabbè, dai,
0: ma
1: ragazzi.
0: A proposito di gaffe, io vorrei coinvolgere.

0: non so, c'è un termine specifico, però scambio le persone, cioè mando messaggi a persone.
1: Ciao Alfredo,
0: che
1: quelle... ma
0: sì. Poi magari è il destinatario del messaggio originale, ma che fine hai fatto?
1: Non ha mai ricevuto
0: mai
1: il messaggio.
0: Me lo dicevano. Perfetto. Nessuno riceve mai il messaggio.
1: Ragazzi, tocca a voi, magari ci raccontate anche degli episodi fantastici, incredibili, per i vostri sbagli, per il vostro lapsus freudiano, quando e se vi è capitato. 3930 119.
0: Scusami, ero presa dal ritmo di

0: Yes.
1: Stiamo parlando di lapsus freudiani, cioè quel momento in cui pensi una cosa ma ne dici un'altra. Mi racconto un episodio,
0: ti racconto un episodio.
1: All'inizio della mia carriera qui a Dimensione Sonoro, ma ormai ben 6 anni fa, stavo parlando dei mondiali di calcio.
0: Ok.
1: Vinti chiaramente nel 2006.
0: Sì. Sì.
1: Ma io ero convinta, il cielo azzurro sopra Berlino.
0: Andiamo a Berlino Beppe,
1: esatto, l'avevo anche contestualizzato. Però anziché dire 2006, dissi 2026, che non era ancora avvenuto perché è adesso, ti parlo di 6 anni fa.
0: Okay.
1: E mi arrivarono una marea di messaggi in cui Xenia, il 2026 è nel futuro, non è ancora arrivato.
0: Ragazzi, capita di sbagliare.
1: Capito?
0: Una volta, prego.
1: Ero proprio, cioè avevo contestualizzato, non è che stavo dicendo una sciocchezza, una fandonia così. Ero convinta di dire 2006, ma dicevo 2026.
0: Io per sbaglio una volta ero a scuola, uscivo dalla classe, sono entrata nella macchina di un'altra mamma.
1: Ah,
0: però non sono stata insultata. La signora mi dice: guarda, bambina,
1: signora
0: non
1: madre,
0: sono tua madre,
1: non è mia figlia.
0: Esci dalla macchina, io scusi signora, ma succede.

0: carica con la sua mamma e poi è riuscito a riprendersi tutto. Gli sbandati hanno perso su Dimensione Suono Roma, le sbandate ancora non hanno perso, sono in gioco.
1: Non lo so, sai, comunque Xenia, grazie per queste 4 ore, le prossime in mia compagnia. Che cosa cucini oggi?
0: Non lo so, apro il frigorifero, vediamo cosa ha da offrirmi.
1: Cosa ti ispira?
0: Mi piace. Ciao, ci sentiamo domani a partire dalle 10, ciao belli.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
0: Andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Dopo il caos registrato ieri nel villaggio olimpico in occasione di Roma-Fiorentina, l'assessore alla mobilità Patanè ha proposto di approfondire l'ipotesi di una ZTL temporanea attivata esclusivamente durante partite, concerti e altri grandi eventi che interessano l'area dell'Olimpico e del Flaminio. L'idea è quella di creare varchi transennati e presidiati dalla polizia locale, così da consentire l'accesso ai residenti e limitare invece l'ingresso delle auto degli spettatori. Spin time, via libera ai gazebo e alla strada chiusa nel fine settimana, è quanto deciso dall'incontro di ieri tra gli attivisti e il Campidoglio. Le attività sociali e culturali nate da Spin Time proseguiranno in 7 strutture realizzate di fronte al portone rosso dell'edificio. L'idea è di rendere la via un'isola pedonale colorata e viva ogni sabato e domenica per accogliere ancora cultura e musica, almeno fino al 19 settembre, giorno dell'Assemblea Nazionale indetta da Spin Time, con un corteo fino alla sede di Investire SGR. Infine, l'ultimo punto, un tavolo permanente resterà in piedi per gestire l'emergenza alloggiativa in primis. Un capannone industriale in disuso è finito nel mirino dei ladri di rame. L'episodio si è verificato a Roma in via Gastone Maresca, nel quadrante di Sette Bagni, dove due uomini di 33 e 24 anni sono stati

0: sorpresi all'interno di una struttura di proprietà di una società commerciale. I due uomini sono stati bloccati, ora sono gravemente indiziati per il reato di furto aggravato in concorso. I parcheggi gratuiti si riducono, a Roma arrivano nuove strisce blu, le trasformazioni sono iniziate da tempo grazie alla delibera comunale dell'agosto 2025, Alpinciano, Pariole e Flaminio, e stanno proseguendo al Trieste, Salario, Africano e Tiburtino. I cambi di strisce avverranno in vari quartieri fino al 15 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 14:02

l'app che utilizzo per il meteo, e mi dice: attenzione, oggi il meteo è avverso. Meteo è avverso, invece gli altri giorni ci veniva incontro. Va bene, dai. Allora, torniamo a noi, come state? Dove siete? Se vi va di condividere con me la vostra giornata, potete farlo sempre al 393-0-119-119. Ancora un buon martedì 25 agosto da Eleonora Scaiola. Bentornati, ovviamente, se eravate già con me. Benvenuti se invece siete appena atterrati su queste frequenze. Noi iniziamo subito con una chicchetta che voglio condividere, perché c'è un angolo del Gianicolo, posto romanticissimo. Di solito le coppie fresh, le coppie giovani, vanno lì a limonare, perché no, diciamo, insomma, si può dire. C'è un posto del Gianicolo che per quasi tutto l'anno resta nascosto agli occhi dei romani, ma fino alla fine di settembre si può scoprire questo posto gratis, con una vista su Roma che diciamo non è quella che siamo abituati a vedere, e dentro c'è anche una piccola sorpresa per chi ama leggere. Ne parliamo tra pochissimo.

Khalid, Dive Into Me, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon martedì da Ele Scaiola. Allora, per chi si è appena sintonizzato o sintonizzata, stiamo parlando del giardino segreto dietro il fontanone dell'Acqua Paola, quindi sul Gianicolo. Fino al 30 settembre sappiate che è aperto gratuitamente al pubblico, con ingresso da via Garibaldi 30, da lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20, quindi ai giardini poi dell'Acqua Paola, lì potrete ammirare Roma, il fontanone ovviamente da una prospettiva molto insolita, e c'è anche un piccolo angolo di book crossing, quindi potete lasciare lì o prendere un libro gratuitamente, quindi un'occasione perfetta per scoprire un angolo meno conosciuto del Gianicolo.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di

0: Roma, la scelta per distinguerti.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Le abbiamo detto, le abbiamo chiamate, sono pronte fuori dalla porta dello studio 1 di Dimensione Sono Roma.

0: tanto d'amore su Dimensione Suono Roma.
1: Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: La musica della tua estate. Summer.

Album The End. Questa canzone racconta proprio una storia d'amore a distanza con quell'immagine, no, diventata iconica del incontriamoci a metà strada, no? Quindi la metafora perfetta del compromesso quando si cerca, si vuole, no, far funzionare una relazione. Su Dimensione Sonora, il ritmo della capitale, è il momento di ascoltare la versione nuova di Show Me Love di LB1, si chiama I Need a Sign.

0: Tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi, questo è il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news.

0: Andrea Soprani, caos parcheggi al Villaggio Olimpico, la lettera della mini sindaca Francesca Del Bello, le proteste social dei residenti e il caos e viabilità prima e dopo Roma-Fiorentina di ieri. Questi tre argomenti combinati insieme hanno prodotto una corsa al riparo da parte del Campidoglio rispetto alla gestione dei parcheggi. Impedire agli abitanti del quartiere limitrofo allo stadio di parcheggiare in concomitanza delle partite di calcio e di rugby, come da piano reso pubblico il 29 luglio, non sembra essere la soluzione migliore. Per questo l'assessore alla mobilità Patanè lancia l'ipotesi di una ZTL temporanea da attivare in concomitanza di eventi sportivi e musicali nei quartieri Olimpico e Flaminio. Sequestrati dal personale dell'area territoriale di Frosinone dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre 7.000 litri di gasolio adulterati nell'ambito di un'attività di controllo sulla qualità dei carburanti. Dall'analisi di alcuni campioni prelevati in un distributore in provincia di Frosinone sarebbe emersa la non conformità del carburante. Sequestri anche a Viterbo e provincia, dove sono stati interessati contemporaneamente 9 impianti sequestrati dalla Guardia di Finanza, oltre 4.000 litri di carburante per frode in commercio. Villa Borghese scoppia il caso, un'associazione manda una diffida al Campidoglio per concerti ed eventi. L'associazione Amici di Villa Borghese si appella alle normative con cui lo Stato, tra fine 800 e inizio 900, diede la concessione al Comune. Il parco non può essere location a pagamento, limitando la fruizione ai cittadini, dicono. E così sono a rischio Vinoforum, le 7 date di Claudio Baglioni e il Christmas World. Calciomercato Casa Lazio, preso Andrea Pinamonti dal Sassuolo come previsto. Operazione da 3 milioni di prestito e 11 milioni di diritto di riscatto per l'attaccante. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 15 in punto.
2: Adesso, now, subito. Un altro hit senza interruzioni.
1: Beh, come si dice, noi qui iniziamo proprio con il botto. Qua io non vedo che clima c'è, che temperatura c'è, vedo solo degli alberi muoversi. Va bene, comunque, qui invece è tutto come al solito. Ci sono io fino alle 18 con te e con voi, Eleonora Scaiola, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Iniziamo quest'ora con il massimo dell'energia, arrivano 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 93.

0: 333 0119 119, come sempre i vostri saluti, i vostri messaggi, ci aggiornate un po' sullo svolgimento del vostro pomeriggio. Pronto?
1: Ciao Ele, come stai?
0: Bene. Ciao Luca.
1: Sempre in prestito qui a Viviteno e su Tirolo.
0: Mannaggia.
1: Un caro saluto a te, ti ascolto, e a tutti i radioascoltatori di Radio Dimensione Sono Roma.
0: Ciao Luca, il Sutti Hall, che ieri ci abbiamo fatto un'ora sul Sutti Hall. Un abbraccio, mandaci foto ovviamente se ti vesti da tipico tirolese, ovviamente mandaci foto. Poi pronto, chi c'è?
2: Ciao Lunella, sono Luciano.
0: Ma sei proprio tu?
2: Bello.
0: Ma dai,
2: cioè, io sono proprio contento che oggi ci sei tu.
0: Ma anche noi, cioè, ti sentirti
2: fino alle 16 mi pare, o fino alle 17.
0: È fino alle 18,
2: adesso non ricordo. Comunque fa un sacco caldo, cioè sì, un sacco di umidità, cioè. Però l'importante è che c'è Dimensione Sono Roma. Ciao Lunella da Ruggero.
0: Ciao Ruggero, però metti dal fresco che ti sento affannato. Andiamo avanti, questo è il

0: parte dal 90 ad oggi, quando è il momento di una domanda importantissima. Cerchi l'auto perfetta per la città? Beh, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto, 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Energy Music.
9: Sole, musica, estate.
8: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

entrano dalle ferie insieme fino alle 18. Ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Allora, per chi invece è ancora sotto l'ombrellone, c'è un sondaggio uscito in questi giorni che probabilmente vi farà annuire, perché la maggioranza degli italiani chiede una cosa ben precisa in spiaggia, e non è il wifi, non è neanche l'animazione, ahimè, io adoro, è tutt'altro.

Allora, per chi si è appena connesso o connessa con noi, stiamo parlando di un sondaggio su cosa proprio non sopportano gli italiani quando sono in spiaggia l'estate. Ecco, vi faccio una classifica dalla cosa più tollerata a quella che manda tutti letteralmente in tilt. Allora, al quarto posto, la meno grave delle quattro, secondo qualcuno, la sabbia scrollata troppo vicino al vicino di asciugamano, che infastidisce il 46% degli intervistati. Sì, fastidiosa, ma sopravvivibile. Oddio, a me sinceramente la sabbia dà fastidio pure la mia, figura, io la metterei al primo posto questa. Allora, al terzo posto invece sale un po' di più l'irritazione, lo spazio occupato in eccesso, quindi tutte quelle persone che con due sdrai e un ombrellone si prendono praticamente mezza spiaggia. Ecco, qui abbiamo un 51% di non sopportazione. Al secondo posto invece il fumo che arriva dagli ombrelloni vicini, segnalato dal 54%. Qui ovviamente la pazienza inizia davvero a scarseggiare, me ne rendo conto, essendo anch'io tabagista, è una cosa che dà fastidio anche a me, quindi figurati se lo fa qualcun altro, cioè se lo dovessi fare io. Sul podio più alto invece il vero nemico pubblico, quello numero uno, quello che fa perdere le staffe al 71% degli italiani, sono le telefonate in viva voce, quindi alto in questo caso tutt'altro che relax, c'è cioè questo rumore delle onde che si mixa alla colonna sonora indesiderata proprio dei fatti di tutte le persone che poi parlano effettivamente con il viva voce, che poi alla fine non so se ci avete mai fatto caso, però finisce che poi diventiamo anche interessati a quello che uno, no, dice al telefono. A me più volte è capitato di assistere a conversazioni fatte con il viva voce e all'inizio dicevo mannaggia, ma insomma, non puoi abbassare il volume, non puoi metterlo all'orecchio, non puoi utilizzare delle cuffiette, non qualunque cosa pur di non farci sentire tutto quello che stai dicendo. E poi invece alla fine, quando attaccava la telefonata, un po' mi dispiaceva pure, perché ormai sapevo tutti i fatti della cugina, della zia, della nonna, quello che era stato con quella, insomma, alla fine non so perché, però io ho un certo fetto.

0: te.
1: Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliveira a 3,99 euro. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: senso di un brano che parla di una connessione amorosa profonda e molto totalizzante, in cui proprio la musica funge da rifugio e metafora per immergersi completamente nel rapporto. Li ascoltiamo adesso, Edu Bausa, questa è Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

dire che non ne sbagliano una. Pausa, Lose Myself alle 15:47 minuti tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questa era la novità musicale di quest'ora. Torniamo indietro nel tempo, era il 2001, per la prima volta ascoltavamo in radio Kylie Minogue con Can't Get Out of My

0: Affari Spenti, Elodie su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. È il momento di andare in redazione per gli aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suona Roma.
0: Subito in redazione da Andrea Soprani per tutte le ultime della capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, un uomo si versa la benzina addosso e si dà fuoco al distributore. Il 33enne italiano è in pericolo di vita. Il gesto poco dopo le 13 in via Prenestina 408. A spegnere le fiamme è stata un'impiegata di un'attività vicina con un estintore. L'uomo è ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio. Le motivazioni del gesto non sono al momento note. Le indagini sono in corso. Dopo il caos registrato ieri nel villaggio olimpico in occasione di Roma-Fiorentina, le proteste social dei residenti e la lettera della mini sindaca Francesca Del Bello, il comune di Roma corre ai ripari. L'assessore alla mobilità Patanè ha quindi proposto di approfondire l'ipotesi di una ZTL temporanea attivata esclusivamente durante partite, concerti e altri grandi eventi che interessano l'area dell'Olimpico e del Flaminio. L'idea è quella di creare varchi transennati e presidiati dalla polizia locale, così da consentire l'accesso ai residenti e limitare invece l'ingresso delle auto degli spettatori. Intervento record al Bambin Gesù. Un tumore è stato rimosso a una bambina di un anno grazie alla simulazione 3D. Il neuroblastoma aveva raggiunto il canale vertebrale e comprimeva un nervo che controlla il movimento della gamba. Sei giorni dopo l'operazione, effettuata a livello della schiena, la piccola è stata dimessa. Calciomercato, la Roma accoglie Jaden Osterwold, il terzino olandese, classe 2001, è arrivato nella capitale oggi prima di sottoporsi alla consueta trafila fatta di visite mediche e idoneità sportiva al CONI, firma sul nuovo contratto e annuncio ufficiale. Il club giallorosso ha chiuso la trattativa col Fenerbahce per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto che può diventare obbligo a 15 milioni dopo almeno 20 presenze da 45 minuti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 16 in punto. Ritmi
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Oh, ci siamo, entriamo con la nostra gambetta tesa nella terza ora insieme tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte. Da Eleonora Scaiola io faccio subito uno spoilerino.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Ci siamo pronti a giocare con I Love Roma. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, fantastico, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Mi raccomando, se ricevete una chiamata da un numero sconosciuto non è un centralino, sono io che vi comunico la vittoria. La domanda è questa, semplice semplice: dove si è svolta quest'estate 2026 la stagione dell'Opera di Roma per la prima volta, la stagione estiva ovviamente dell'Opera di Roma, per la prima volta al di fuori della sua sede storica? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Terme di Diocleziano. Risposta numero 2, Terme di Caracalla. Risposta numero 3, Circo Massimo. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Dove si è svolta quest'estate 2026 la stagione estiva dell'Opera di Roma per la prima volta al di fuori della sua sede storica? Risposta numero 1, Terme di Diocleziano. Risposta numero 2, Terme di Caracalla. Risposta numero 3, Circo Massimo. Io come sempre incrocio le dita per te e

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stato il più veloce o la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I Love Roma. Ciao Violetta.
3: Ciao
2: Violetta, ma tu lo sai, Violetta era il mio nome preferito perché quando ero piccolina c'era il cartone, no, degli Incredibili e la figlia grande si chiamava Violetta, aveva non mi ricordo che potere, sì, l'invisibilità, io ero innamorata.
3: Anche se il mio è con una C, Violetta.
2: Ah, Violetta. Senti Violi, ma dove ti trovi di bello?
3: Allora, io mi trovo qui proprio vicino al Circo Massimo perché sono di zona, in macchina e guarda, per puro caso ho sentito la domanda e ho risposto così.
2: Vedi, questa è una botta, il famoso colpo di fortuna.
3: Esiste
2: davvero. Tu sei stata giustamente la più veloce ad aver risposto correttamente alla domanda di oggi, che era dove si è svolta quest'estate la stagione 2026 del Teatro dell'Opera di Roma, per la prima volta al di fuori però della sua sede storica. La domanda poteva trarre un po' l'inganno perché le risposte erano Terme di Diocleziano, Terme di Caracalla o Circo Massimo. La risposta giusta è
3: Circo Massimo.
2: Esatto, non Terme di Caracalla, che ovviamente è la sede storica.
3: No,
2: quest'estate
3: no.
2: Sei stata tu, visto che sei di zona?
3: Allora, guarda, io sì, ci sono stata, ma tantissimi anni fa. Allora, qui al Circo Massimo no, però a Terme di Caracalla sì. E quindi è bellissimo.
2: Sempre bello. Senti, sì, a chi lo dedichi?
3: Anche. Allora,
2: a chi lo dedico a Zainetto?
3: Allora, al Zainetto diciamo che lo dedico ai miei figli, così magari, dato che inizia anche la scuola, può anche essere comodo.
2: Assolutamente.
3: E quindi al più grande, come, insomma, 7 anni.
2: Come si chiamano i ragazzi?
3: Allora, il più grandicello Leonardo e il più piccolino, che ha 5 anni, Francesco.
2: Allora, li salutiamo anche noi, Leonardo e Francesco, e mandiamo un abbraccio grandissimo anche a te, Violetta. Grazie per aver giocato.
3: Grazie a voi, ciao a tutti.
2: Ciao Violetta, alla prossima.
0: I Love Roma.
1: I Love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Capitale, noi salutiamo ancora e ringraziamo Violetta per aver giocato e vinto con noi lo Zainetto di Dimensione Sono Roma. Vi ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi, quindi non smettete di provarci perché prima o poi si vince sempre. Adesso vinciamo tutti perché ci sono loro.
1: All for you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
7: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa. Nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo! Let the
8: vibration take you down. Ci siamo pronti ad accogliere in studio loro! Oh yes, le quattro hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Ugela e Melangelo con Ultranate, si chiama Moving to the Sun.

più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso ho un volume della voce più basso, vediamo se così ci piace. Ma nel frattempo io ho una domanda importantissima da farti. Lavori nel settore terziario o nel commercio? Beh, Epit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale casa lavoro. La bilateralità è un

0: te.
1: Mogliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: partire dal 1 settembre, però.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in

d'amore, di innamoramento, in questi giorni c'è un mistero che attanaglia la città di Roma. Per quale motivo? Perché pare che ci sia un oggetto in particolare che viene lasciato su i tergicristalli delle auto, sui pali, sulle transenne. Un oggetto misterioso che però ha a che fare con l'amore. Ne parliamo tra poco.

mistero della capitale, dove in tantissimi quartieri è scattata una vera e propria caccia agli indizi. Perché? Perché negli ultimi giorni sui social non si parla d'altro, ci sono centinaia di utenti che stanno segnalando a Roma la comparsa di insolite carte da gioco, nello specifico proprio il 3 di cuori, lasciate nei posti più disparati, dai tergicristalli delle auto, i pali delle luci, passando proprio anche per i tubi dell'acqua e persino tra i rami delle piante nei parchi. Ovviamente la domanda che si fanno tutti in città è solo una: ma chi c'è dietro questo enigma e qual è il vero motivo? Allora, qui nel fuori onda c'è chi ha detto: sicuro è una roba legata ai furti. No, allora smentiamo questa cosa, smentiamo i legami con furti o segnalazioni di malintenzionati, perché insomma è stato già accertato. Si pensa però che si tratti di un gruppo di ragazzi che ha deciso di lanciare proprio una provocazione positiva, un piccolo gesto coordinato per seminare un po' d'amore spontaneo tra le strade di Roma e chissà, magari ispirare l'interno.

0: Dal 90 ad oggi, brano che ci prende per mano, ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: In redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
4: Ben trovati da Francesco Certo. Un'esplosione ha scosso la notte in zona Prato Fiorito. Siamo a due passi da Torbella Monaca. Erano le 24.30 del 24 agosto quando un grosso petardo è stato fatto esplodere in corrispondenza del cancello di un condominio in via Grottaglie, provocandone il danneggiamento. Nessuno dei residenti nell'immediatezza ha contattato il 112. Solo ieri pomeriggio un inquilino dello stabile si è recato in caserma a segnalare l'accaduto e ora indagano i carabinieri di Torbella Monaca che vogliono capire se nel condominio risiedano soggetti con precedenti. Al vaglio i filmati della video sorveglianza della zona, la direzione distrettuale antimafia è stata informata. Ha tentato il suicidio cospargendosi di benzina e dandosi fuoco con un accendino. Provvidenziale l'intervento di una donna impiegata in un'attività vicina, corsa con un estintore. Appena notate le fiamme, è accaduto intorno alle 13 al distributore P di via Prenestina 408, a poca distanza dalle pompe di erogazione. Un 33enne italiano è al momento al Sant'Eugenio in pericolo di vita. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, su posto i carabinieri del radiomobile della compagnia casilina, che sono al lavoro sulle motivazioni del gesto, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Dopo il caos e l'ira dei residenti del villaggio olimpico che ieri in occasione di Roma-Fiorentina si sono visti invadere il quartiere da parcheggi selvaggi, il Campidoglio lancia l'ipotesi di una ZTL temporanea da attivare in concomitanza di eventi nei quartieri Olimpico e Flaminio. Il nuovo acquisto della Roma Osterwald è atterrato in città dopo l'operazione chiusa col Fenerbahce, un affare in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo oltre 17 milioni. Si attende poi la risposta del Lione per Fofana che già ha un accordo con la Roma. Trattativa chiusa con il Sassuolo, Andrea Pinamonti va alla Lazio, operazione da 12 milioni totali tra parte fissa e bonus. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 17 un minuto.
1: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
0: Dai che ci siamo pronti ad iniziare la nostra quarta ed ultima ora insieme tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi. Qui nel Fuori Onda ovviamente noi facciamo sempre tanta cultura, tanta informazione, soprattutto in quest'ora ritroveremo anche Lorenzo Palma. Quello che succede adesso però è una incredibile scarica d'energia.

0: turismo della capitale. È già il momento di fare un assaggino, visto che ora della merenda, delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event Roma, si allena qui.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

più ritmato dalla 90 ad oggi. Ancora buon martedì 25 agosto 2026 da Eleonora Scaiola. Tra poco parliamo di una novità molto curiosa che abbiamo trovato online e che riguarda i nostri amici a quattro zampe e una libreria. Tra

la capitale. Allora, negli ultimi giorni il mondo dell'internet, la rete proprio è impazzita per la nuova tendenza in alcuni parchi cittadini, ovvero le librerie di legnetti per cani. Esatto, prendo una libreria però fatta per i nostri amici a quattro zampe. Il principio è lo stesso, del prendi un libro, lascia un libro, ma in versione canina, quindi... Ci sono queste mini rastrelliere in legno curate dai vicini, dove ogni cucciolo può scegliere il bastone perfetto, ben levigato e a prova di scheggio ovviamente, per poi lasciarne un altro per il prossimo amico a quattro zampe. Questa cosa, per carità, non salverà il mondo, però vedere un labrador che sceglie con cuore la sua lettura estiva sullo scaffale, beh, rende sicuramente la giornata molto migliore.

0: Medusa con Khalid su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Domandona per te: cerchi l'auto perfetta per la città? Beh, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi, a soli 6,99 euro.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

0: quindi spalancare tutto, porte, finestre, lasciare che circoli un po' d'aria fresca, ma soprattutto è il momento di ascoltare la novità musicale di quest'ora, firmata Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so-

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa era Goya, la novità musicale di quest'ora tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon martedì 25 agosto 2026, da Eleonora Scaiola. Tra pochissimo il microfono è già qui. Lorenzo Palma, prima no.

0: Non si sente.
1: Buonasera, non mi hanno aperto il microfono. C'era questo pubblico veramente incalzante che mi disturbava.
0: Dori, come stai?
1: Molto bene, molto molto bene.
0: Grazie delle merende.
1: Allora, sinceramente, guardami, sì, quanti anni dimostro.

0: il nome in realtà è pubblico, lo sanno tutti, però la chiameremo Olivia.
1: Ok.
0: E praticamente una donna brasiliana di 37 anni che per 14 mesi ha vissuto come figlia adottiva di una coppia di un altro paese in Brasile, fingendosi però una dodicenne.
1: Okay.
0: Di nome, cambiando nome, okay. Metti Gabrielle.
1: Proviamo l'emozione di sentirsi molto giovani.
0: No, allora pare che questa ragazza l'abbia fatto, abbia tra l'altro ha camuffato la voce, usato dei pupazzi, dei biberon, anche se a 12 anni insomma mi sembra un po' tardi per usare i biberon, comunque per camuffare la sua vera identità, e ci sono caduti tutti, ci hanno creduto tutti. Quanto pare poi in realtà la storia di questa ragazza è anche abbastanza particolare, perché ha finto insomma da un passato un pochino tragico. Pare che semplicemente volesse avere un sostegno economico da parte di, certo, altre persone.
1: C'è anche un film che parla proprio di questo argomento, adesso è un horror,
0: molto bello. Per me, no, perché io non amo gli horror. No, inizialmente la storia, per carità, per quanto triste e sconvolgente sia, in realtà ha anche dell'assurdo, perché se tu ci pensi ci sono delle persone, io ho visto le immagini di questa ragazza, a tutti gli effetti poteva palesemente sembrare una giovincella, invece
1: una pequeña.
0: Vabbè, dai, The Colors, questo è Karma.

0: dal 90 ad oggi. Bene, Lorenzo, è il momento di salutarci.
1: Sì, si parla di età questa sera in salotto.
0: Bello.
1: L'età, diciamo, l'età che hai, ma soprattutto l'età che vorresti.
0: O che dimostri, o che l'età che vorresti. Vabbè, mi piace.
1: Quanti anni hai, insomma?
0: Io secondo me, vabbè, ne dimostro palesemente di più, però me ne sento di meno.
1: L'età che ti senti.
0: Vabbè, mi piace. Allora, c'ho la base altissima, Lori Palma per le prossime quattro.
1: Vabbè, tra poco, dai.
0: Ci sentiamo più

0: tardi, ciao a tutti.
1: A domani.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Buonasera alla nostra redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo, eccezionale intervento al bambino Gesù, neuroblastoma particolarmente complesso, è stato rimosso con successo grazie ad un intervento di 4 ore che ha coinvolto chirurghi oncologici, neurochirurghi, neurofisiologi e anestesisti. La paziente, una bimba di poco più di un anno, presentava una massa tumorale che si era estesa nel canale vertebrale, lo spazio all'interno delle vertebre che ospita il midollo spinale e le radici nervose, arrivando a comprimere uno dei nervi che controllano il movimento della gamba. Per asportare completamente il tumore senza comprometterne la funzione, gli specialisti hanno pianificato l'intervento con simulazioni tridimensionali e scelto un accesso chirurgico dalla schiena invece del tradizionale accesso addominale. Durante l'operazione il sistema nervoso è stato monitorato in tempo reale grazie al monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio e a una strategia anestesiologica specificamente calibrata per mantenere attivi i segnali nervosi. L'asportazione del tumore è stata completa. La bimba è stata dimessa 6 giorni dopo l'intervento e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Erano fermi sulla 1 in corsia d'emergenza con il loro punto, ma dopo una rapida indagine 2 truffatori sono finiti in manette per truffa ad un 90enne romano che avevano contattato, spacciandosi per carabinieri, con la solita scusa di tirare fuori dai guai un familiare e facendosi consegnare tutto il contante. In macchina gli agenti della stradale di Roma Sud, del distaccamento di Albano e delle volanti, hanno trovato 39.000 euro in contanti. Sul cellulare di uno dei due anche la foto con il denaro in mano. La rifurtiva è stata restituita all'anziano, che ha riconosciuto i due disposti obbligo di firma e obbligo di dimora. È morto a 68 anni Fabio Grossi, attore, regista e drammaturgo romano. Era il compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con il quale ha condiviso oltre 4 decenni di vita privata e professionale. I due si erano uniti civilmente nel 2019. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: 18 e un minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: È tutto pronto, la nostra bella terrazza con vista su Roma è pronta a partire, quindi il salotto in versione estiva con una Roma che si sta ripopolando piano piano, quindi facciamo l'appello di chi è rientrato dalle vacanze al 393 0119 119. Abbiamo lanciato un po' il tema della sera che riguarda l'età, quella che ci sentiamo.
2: Rhythmic History 1990.

Oggi nella sera di Dimensione sono Roma il ritmo della capitale, sono Lorenzo Palma, prima con Eleonora Scaiola parlavamo insomma di questa trentenne brasiliana, la quale che per molto tempo si è camuffata per una dodicenne, quindi si è messa proprio nei panni di un adolescente e molti l'hanno creduta. Quindi questa sera parliamo di età, anche perché la giovinezza è la fase della vita compresa fra l'adolescenza e la maturità. A livello statistico insomma i giovani fra i 15 e i 24 anni rappresentano appunto la giovinezza, mentre Eurostat ha esteso la fascia dai 15 ai 30 anni. Nella percezione comune sociale il confine si sposta spesso più in là, arrivando fino ai 35. Al di là delle percezioni, stasera parliamo di età, cioè gli anni che hai e quelli che ti senti, oppure direttamente gli anni che ti senti, al 393 0119 119.

0: Adesso c'è la versione 2026 che è poco diversa, molto fedele all'originale, ma stiamo parlando appunto di età, quindi la tua età e gli anni che ti senti, o direttamente gli anni che ti senti al 393 0119 119, su WhatsApp, i nostri messaggi vocali da sentire.
1: Ciao cari Barbara, e complimenti a questa ragazza furbacchiona che è riuscita a farsi mantenere. Comunque io ho 55 anni, di spirito me ne sento, dai facciamo 35, facciamo 20 di meno, però poi buono, quando mi fa male il ginocchio,
0: ecco.
1: Pure queste giornate così calde che arrivo la sera che sono morta, mi anch'io sembra di averne tipo 150.
0: Esatto. Ciao Barbara, a parte che per la voce ne hai tipo una ventina, cioè voce bella fresca. Beh, effettivamente poi il caldo, io sono particolarmente intollerante al caldo e da un po' di tempo che insomma d'estate fa caldo, però quest'anno non me la vivo tanto bene, sarà perché sono invecchiato. 393 0119 119, la tua età, ma soprattutto l'età che ti senti. 4 for you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
1: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
2: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
1: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
2: Gruppo AutoEquip.it.
3: Aptodi. Averla ti conviene.
4: Aptodis, averla ti conviene.
3: Aptodis, averla ti conviene.
4: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in maggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: Sono pronte quattro hit da ascoltare via una l'altra e poi ovviamente ritorniamo sul tema. Cioè l'età che hai e quella che ti senti al 393 0119 119. Gordo!

0: casa di Sherlock Holmes con Backstreet degli Undercover dalla 92. Abbiamo parlato di età, ma soprattutto il tema della sera riguarda la tua età, gli anni che hai e quelli che effettivamente ti senti, perché la questione potrebbe essere molto molto diversa, perché la percezione cambia cioè da persona a persona, ecco.
1: Poi bello, buonasera,
0: buonasera. Massimiliano. Ciao Massimiliano.
1: 54, sì? Fra due mesi.
0: Però
1: spiritualmente 30.
0: Ecco. Vedi?
1: Fisicamente vedi? 54. Quanto mi manca.
0: Ma va bene.
1: Ciao belli.
0: Però devo dire la verità, Massimiliano, io perché poi sentiamo le vostre voci, ti facevo tipo un quasi quarantenne, cioè pensa, vedi la percezione come cambia la tua età e soprattutto gli anni che ti senti, il tema.

0: 0119 119. Quando accade invece che si sente che si sta invecchiando? Un sondaggio effettuato negli Stati Uniti e poi riportato da diversi media, tra cui il New York Post, ha individuato un'età precisa in cui mediamente avviene l'invecchiamento. Ne parliamo tra poco.
1: Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione su

del 2019 che recupera una hit degli anni 90. Diciamo che avendo una certa età io ho vissuto il successo di Corona, The Rhythm of the Night, e poi le seconde fasi quando i successi ritornano perché sono stati utilizzati per altri progetti. Si parla di età che abbiamo e dell'età che ci sentiamo, perché le due cose possono essere diverse. Ma quando è che ci si inizia a invecchiare un filino? Secondo un recente studio americano c'è un'età precisa e sarebbe intorno ai 42 anni, cioè nel senso che la l'americano medio inizia a notare segni dell'invecchiamento proprio alla soglia del 42esimo anno di vita, mentre l'età nella quale ci si percepisce al culmine della salute è 34 anni. Lì ti senti proprio fresco e carico. Beh, d'altra parte la gioventù sì. Sondaggio che ha coinvolto poi 2000 americani con campioni rappresentativi delle varie generazioni. C'è un 15% che dichiara di essersi accorto di stare invecchiando prima dei 35, e poi insomma ci sono ovviamente altre interviste che raccontano un po' i primi sintomi dell'invecchiamento, che possono riguardare insomma i primi acciacchetti, le prime cose. E devo dire la verità, 50 anni, però da quando ho smesso di fumare ed è un mesetto, devo dire la questione è cambiata. Quindi è un invito che faccio ovviamente a voi che state ascoltando la radio. Lo so che è difficile, però tutto riparte, quindi è tutto un meccanismo che si rinfresca ed è una cosa notevole. 393 0119 119, l'età che hai è quella che ti senti, perché le cose possono essere diverse.

Belle, Lady Marmalade, vuol dire che probabilmente qualche annetto in più, ecco. 1974 l'originale, la versione di Christina Aguilera, Pink Maya, che abbiamo risentito del 2001. Forse ho dimenticato qualcuno, perché il gruppetto è bello ampio. Ho dimenticato Maya, Lil Kim, Christina Aguilera, Pink, le ho dette tutte, perfetto. Allora, si parlava prima di età, percezione dell'età, ma soprattutto quanti anni hai e quanti te le senti. Questo il tema della sera. 3 9 3 0 100.

0: Extended Version.
1: È un viaggio che noi amiamo fare due volte al giorno, fra le 5 e le 6 del mattino e per un'ora tutte le sere fra le 22 e le 23. Sono Lorenzo Palma, Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento del martedì fra poco con Gianni Coletti. Ripartiamo dal 1997, lo facciamo.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Rhythmic History, Extended Version.
4: Mi arriva fra poco un pezzo che originariamente era di Sylvester. Le coriste di Sylvester erano Martha Walsh e Isora Rhodes, soprannominate affettuosamente 2000 Fan, che realizzarono poi un pezzo anche rifatto da FBI Project. Risentiremo la versione di Byron Stingley, quella degli

Si parlava prima di grandi voci tipo le coriste di Sylvester, tipo Martha Wash, che ha dato voci a tantissimi progetti della dance. Deborah Cooper a CNC Music Factory di Pride and Love del 1991. E ripartiamo invece dal 1997, periodo estivo, e quindi parliamo di un progetto che nasce in Belgio, quello di Paradisio.

0: musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: artisti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta Garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Gemma di Io ti sento a fine, la sera di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, da risentire anche un altro bel progetto che arriva dalla Germania. 1993 è stato sicuramente l'anno per il destino dei Culture Beat. Li risentiamo proprio con il loro primo singolo che si chiama Mr. Bane.

Sentiremo la versione di Global DJs fra le prossime, anche i Sound Lovers da risentire con Living on My Own. Ripartiamo da DJ Dado e Michelle Wicks, Give Me Love. È arrivato il momento di salutarci, almeno per questa sera, fra poco invece.

0: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Ebbene sì, questo è lo spazio dove il suono non si ferma mai, l'appuntamento che definisce il mood musicale della città. Continuiamo con la nostra colonna sonora perfetta per la serata con le tracce più in hype del momento e non solo scelte da Arturo Gecchi Arturi. C'è Ordinary, il remix.

0: gladiatori.
1: No, vabbè, guarda lì, Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
2: Beh, veramente sono abbronzato anch'io, l'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
1: Vi aspettiamo.
3: Lunedì 31 agosto dalle 6 alle 10 torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Special Party.
6: Special Party.
8: Le porte le abbiamo aperte, il mood l'abbiamo settato noi e tu sei all'interno del club più visionario di Roma. Special Party che non segue i trend, ma li

0: History.
1: Dopo il sound di Special Party possiamo partire e affrontare questa notte insieme. Una parte, diciamo così, dai, fino alle 3. Con me, Daniele Greco, con tutta la nostra musica. Si parte dal 97, andiamo lì con Will Smith.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Vamos, estamos aquí, pronti, prontissimi per fare un po' di storia del ritmo. 1999, l'anno che abbiamo scelto per tornare indietro nel tempo. Vamos a la playa, vamos y vamos. Grazie al sound di Miranda.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Comic History.
1: E dopo Mahmood con la sua ratatà, pronti a ripartire, l'una della notte di Dimensione Solo Roma. La voce che stai ascoltando è quella di Daniele Greco e estamos aquí anche per sentire il disco di Robert Miles che arriva dagli anni 90, Children.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Dopo Noemi siamo pronti a ripartire, anche perché si sono fatte le due del mercoledì notte 26 di agosto. Una buona nottata a chi sta lavorando, a chi sta viaggiando e chi è connesso più generale con noi. Sono Daniele Greco, fino alle 3 insieme.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.